Adio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaudio Rassione Meglio, Domino Svobisco, Oriamo Sestro Versant Transcretto Resista, Prestimo Legio, Edio Lantantium Tuo, Sesto Principia Ser Cristo Domino Nostro Ame, Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Sesto, Descende Vos, Mare Sempre,